poi io mi piegherò ai suoi piedi e adorerò. Nella sua casa entrerò con la danza e la lode. E poi io mi piegherò ai suoi piedi.